0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Buonasera Luchino.
3: Buonasera, è solo capace di dirmi buonasera ma dedicarmi una canzone ogni tanto. Cabro!
4: Buonasera Luchino.
3: E lei una dedica?
4: Ah, perché no, ma ora?
3: No, ma che ora? Nell'Happy Hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
5: Non ci abbiamo più spazi, eh.
6: Happy, happy hour, number one.
7: Happy hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
8: La musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
3: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
2: Per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: No, no, voi non siete registrati per niente, in tutti i sensi. Ciao dal troll!
2: Buongiorno, mei, vai, vai, number one, siete i numeri uno! Buongiorno! Ciao patatona, sei bellissima! Ciao Po, ciao Sergione!
3: Finisce qui la nostra corsa mattutina che parte dall'alba, ma lunedì si ricomincia dalle 5 alle 7. Ora parte la combriccola, solite risate, solita follia.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Bentornati, buongiorno, sono le 7 e questa è Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Andrea Sempio accusato di omicidio volontario aggravato. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini sul delitto di Garlasco avvenuto nel 2007 sulla base dei nuovi elementi tra riscontri e intercettazioni, ritenendo che sia stato lui a uccidere Chiara Poggi con odio e crudeltà. Chiesta alla procura generale di Milano la revisione del processo. Si attendevano progressi sul fronte negoziale, invece tra Stati Uniti e Iran si riaccendono le ostilità nello stretto di Hormuz. L'esercito americano ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane in risposta a un attacco condotto contro 3 proprie navi in navigazione nello stretto. Lungo e cordiale colloquio in Vaticano tra Leone XIV e il segretario di Stato americano Rubio, ma nessuna concessione della Santa Sede sul Medio Oriente e sulle guerre, con una sola richiesta di pace. Oggi Rubio incontra la premier Meloni e il ministro Tajani. Verso Tenerife, la nave dal crociere MV Ondius, dove è stato registrato il focolaio di antivirus che ha causato 3 morti e almeno 4 casi di malattia, 3 pazienti evacuati con sospetta infezione, 150 le persone isolate al largo di Capoverde. Tennis, subito fuori al primo turno Matteo Berrettini agli internazionali di Roma, sconfitto dall'australiano Popelin con un netto 6-2-6-3. Rischia, ma passa il turno invece Jasmine Paolini, che dopo quasi 3 ore batte in 3-7 la francese Jean Jean per 6-7, 6-2, 6-4. È tutto da Davide Camera. Buona giornata.

0: carichi? A pallettoni,
1: a
0: come
1: pallettoni
0: alla grande, via, via, si parte.
2: Carichi a pannettoni.
1: Pannettoni.
0: Fuori stagione.
2: Buongiorno, tutto bene? Che programmi avete per il weekend?
0: Oh, dei programmi pazzeschi, divano, poltrona, cucina, bagno.
1: Io devo amputare il prato.
2: Perché
1: perché in questi giorni di sole, pioggia, ho la foresta del Borneo davanti a casa.
0: Bene, bene.
2: Ah, che meraviglia, vedi, però fai anche attività fisica, guarda il lato positivo, Lo fai a mano o con un...
1: No, mi vesto da Tarzan e userò un macete, perché altrimenti non riesco a passeggiare.
2: Stupendo, mandaci una foto, ti prego, col gonnellino di pelle. Allora, vabbè, insomma, ognuno i suoi progetti. Adesso sentiremo magari anche quelli dei nostri scombricolati. Nel frattempo ci sono un sacco di primi della classe. Boom, boom, boom, carichi.

0: favola di Radio Number One.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Il pezzo di per iniziare, diciamo, la copricola di oggi si chiama Superstar ed è il nuovo di Tiziano Ferro insieme a Giorgia. Buongiorno.
1: Giorgia, buongiorno, i primi della classe.
2: Eccoli qui, le vuoi cantare o le facciamo andare senza canzoncine?
1: Sì, se vuoi te la canto a culo di gallina.
2: Sì. Cantami le culo di gallina.
1: I primi della classe siamo noi.
2: Che lusso stamattina.
3: Buongiorno scombricoli, mi raccomando, questo weekend andate tutti al mare.
0: Bene.
3: Tanto non piove. Ciao.
4: Calma, non pioverà, la sta dicendo lui.
5: La cacciata.
4: In realtà il sabato abbastanza bene, la domenica un po' meno.
5: Ha appena parlato il vate.
0: Il water.
4: Ho sentito una R finale.
5: No.
4: Me l'ha sembrato.
5: E come bidet non si sente la T.
4: Esatto.
0: Il vate della meteorologia. Buongiorno.
6: Uè, scombricolati. Buongiorno.
5: Buongiorno.
6: Oggi solo mezza giornata, poi direzione Genova, adunata degli alpini, tre giorni di fuoco, vamos! Andrea da Sondrio.
0: A Sondrio, ma che meraviglia, chissà quanto alcol a fiumi, al bar.
4: Perché identificate gli alpini solo per l'alcol?
0: Non lo allora, so, perché io mi sono divertita un sacco con
5: il
0: loro.
5: Il mare davanti a Genova...
4: Si è già colorato di rosso.
5: È doc.
4: Hanno già versato due o tre di toni.
5: Ci sono le meduse che non sanno più da che parte andare.
0: Esattamente, lo so che ci sono tante altre cose più importanti, ma io a tutti gli aduni dell'Alpini mi sono divertita e ho bevuto come una bestia. Però,
3: buongiorno a tutti gli Scarlica Marlitz. Ciao Magigi.
0: Ciao Magigi.
4: Ciao.
0: Allora, abbiamo Alessandro, che è poi anche il papà di Mariolino, che abbiamo scoperto in casa ha delle cose orrende.
7: Sì. Ciao fantastici ragazzi, allora oggi ho tirato fuori dall'armadio dei ricordi, perché un cassetto non bastava, questo che è un meraviglioso cigno del Luna Park.
0: Il cigno.
7: Ricordo allo stato puro, sotto c'è il numero 20 perché si sommavano i punti dopo averlo pescato con l'anello e questa asta lunghissima e poi ti davano un insulso e insignificante regalo. Però è bellissimo, sotto c'ha una zavorra piena di sabbia che lo tiene dritto per il galleggiamento e io lo uso quando faccio il bagnetto insieme alle paperelle. E la schiuma, tanta schiuma. Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Bello.
5: Ha il contrappeso come barche a vela per evitare che si rovescino.
0: Insieme a Mariolino c'è anche il cigno rosa del Luna Park. Per quale motivo lui si riempia di tutto questo non lo sapremo mai. Però
5: sappiamo dove non andare a cena.
0: Esattamente. Belle le paparelle, Pat.
4: Ma io faccio sempre il bagnetto con le paperelle.
5: Immaginavo.
4: Sì.
0: E mentre fai il bagnetto mangi anche il cioccolato.
4: Mi rilasso.
5: Ha un bagno schiuma il cioccolato.
0: Che schifo. Che orrore.
5: Mamma mia.

0: Oh, per un risveglio morbido, questa canzone era perfetta. Nice to meet you, si chiama così questo pezzo degli Imagine Dragons. Stamattina non riesco a parlare, forse è il caso che mi faccia un altro caffè. Benvenuti, questa è la combricola di Radio Number One. Stavamo parlando del raduno degli alpini, forse è proprio per quello che non riesco a i rifumi dell'alcol degli anni passati che mi hanno un po' arrivare. Allora sentiamo i primi della classe.
1: Buongiorno scombricolacchi.
0: Buongiorno.
1: Oggi è venerdì.
0: Sì.
1: Quindi è una bellissima giornata.
0: Sì.
1: Sto uscendo anche un timido sorricello. Che ci vogliamo di più della vita? Baci baci dall'allevate. Ciao ciao, buon week.
0: Senti come gli è cambiata la voce.
2: È la stessa che tira un sacco di moccoli dal lunedì al giovedì.
3: Però è
2: poi venerdì
3: cambia.
2: Si rilassa e cambia. Poi riparte il lunedì.
3: Diventa la bella addormentata nel bosco.
0: Esattamente come me, guai. Il venerdì mattina, pum, mi tiro su.
4: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
4: Beh, 8 maggio è una data da ricordare. Innanzitutto la festa della mamma. È il giorno della festa della mamma. Poi si festeggia la domenica successiva, ma è il giorno della festa della mamma. Poi 8 maggio 1983. Ciao Monica, come stai? Balli? Ed eccomi qua, signor giudice, dopo 43 anni. Sono ancora qua. Vabbè. E poi 8 maggio del 1982 è scomparso Gilles Villeneuve. Buona giornata.
0: Ah, ma quante ne sa, mamma
2: caspita,
0: mia.
2: Ha già fatto l'almanacco del giorno prima, del giorno stesso.
3: Il giorno stesso. Vedi? Il giorno oggi.
0: Vedi, tu non hai più voglia di farci gli almanacchi,
2: basta,
0: non ti applichi.
2: Mi stanno surrogando.
0: Esattamente, ti stai dicendo, cioè, la catreca è un attimo che ti viene portata via. Ma la roba di Monica, mi sembra di capire che è sua moglie, cioè nel senso l'8 maggio di lei, sì, le ha chiesto di ballare, poi sono
3: 43 anni che ballano.
0: E sono 43 anni che ballano, che meraviglia, un rapporto che dura 43 anni, come si fa?
5: Buongiorno Copricola, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. E dopo 820 km, 11 ore e 30 minuti tra andare e tornare per solo 2 ore di lavoro in una bellissima località della provincia di Siena, ne valsa la pena perché ho assaporato. Ho assaggiato, mi sono gustato, ce l'ho ancora in bocca. Un cinghiale speziato sopra una polenta di grano saraceno. Tutto questo accompagnato da un calice di vino rosso. Mi chianti, amici miei, ce l'ho anche afrodisiaco. Bella l'Italia. Il cibo è una cosa fantastica.
0: È vero.
5: Ciao dal Max, dai venerdì!
3: Secondo me è più che Max e Obelix, visto la passione che ci mette.
0: Esattamente, però che meraviglia il cinghia. Cioè, che meraviglia, soprattutto i vegani che hanno cambiato canale subito. Ma come siamo delicati stamattina, mamma mia.
2: Morbidi.

0: gli amici, ah gli amici, cosa sarebbe la nostra vita senza gli amici? Io non capisco perché tutte le volte che devo andare da qualche parte, nello specifico questo weekend andrò ad Alicante, ma è successo anche in passato, Patro Mano e Sergio Sironi mi elencano tutte le cose peggiori che sono successe nel posto dove io andrò.
1: Lasciami fuori da sto giorni. Giro che io
2: no,
1: non
2: vabbè,
1: dico mai niente.
2: Hanno dirottato un aereo, dirottato nel senso che hanno fatto uno scalo anticipato perché in un volo, su un volo Berlino-Alicante c'erano un sacco di ubriachi, hanno dovuto poi farli scendere prima.
0: Stati tutti e sono in carcere.
2: E hanno chiuso l'aeroporto per 3 giorni, credo. Non è vero.
0: La Madonna, per 3 giorni sì, per
2: poi sto leggendo che Alicante in questo momento è la città più bersagliata dai borseggiatori. Quindi ecco, stiamo attenti.
1: Ecco.
2: Sì. Lo sciopero delle farmacie.
1: Anche
2: stiamo
1: il
2: attenti.
1: Pilota era ubriaco. Perché quando è atterrato ha detto: caspita, ma questa pista è corta, però è larghissima.
2: Ah, leggi qua, c'è l'invasione delle cavallette tra domani e dopodomani,
0: certo.
2: Anche.
0: Che meraviglia! Guarda, sono attrezzata per tutto: borseggiatori, pickpocket, avendo vissuto a Milano e a Roma. Guarda, sai, cioè devono fare attenzione loro a me. Comunque grazie Patta per averci informato di tutte queste cose, ma noi ci andiamo lo stesso.
2: Ha detto noi, attenzione, quindi
0: no, io vado, no, vado da sola. Volevo farvi sentire solo la piena, molto felice stamattina.
3: Vai. Caspita Max, abbiamo assistito all'orgasmo in diretta. Meno male che venerdì.
1: Perché venerdì si può?
0: Oh sì. Okay. Tra poco
4: la combriccola di Radio Number One.
5: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
4: Ascolta i nostri podcast,
5: tutte le interviste, i programmi e molto altro.
4: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
5: Tutta la musica che cerchi è

dare uno sguardo alla situazione del traffico. Anche stamattina, nonostante appunto ci si avvii verso il fine settimana, il traffico è intenso su gran parte della rete stradale e autostradale. Cominciamo dal nord Italia con i soliti rallentamenti presenti sulla A4 nel tratto Torino-Milano, all'altezza questa volta dello svincolo di Balocco direzione Milano, poi tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino, e traffico rallentato anche tra Dalmine e Trezzo in direzione Milano. Per quanto riguarda la tangenziale ovest di Milano ci sono rallentamenti tra Viale Certosa e Trezzano direzione 1, anche sulla tangenziale nord tra Sesto San Giovanni e tangenziale est, e sulla A7 la Milano-Genova tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest in direzione città. Rallentamenti anche sulla 10 la Milano, la Genova 20 miglia tra Bordighera e Arma di Taggia direzione Genova, e sulla 6 la Torino-Savona tra Fossano e Torino. Poi abbiamo rallentamenti anche a Roma e dintorni. In città si segnala un incidente su via dell'aeroporto, traffico rallentato anche su via Flaminia tra il grande raccordo anulare e viale Tor di Quinto. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combricola.

0: Moonlight di Taylor Swift. Mi fa troppo ridere questa cosa. Sono le 7:31, sentiamo cosa è in serbo per noi Pat Romano nel suo Focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione dalla Combriccola. È il 27 maggio, la prima data utile per capire che direzione prenderà il procedimento penale a carico di Andrea Sempio, unico indagato con l'accusa di omicidio volontario pluriaggravato nel giallo dell'uccisione di Chiara Poggi. Da ieri, data in cui la Procura di Pavia ha chiuso ufficialmente le indagini e ha reso disponibile alle parti interessate il fascicolo dell'inchiesta, il 38enne ha infatti 20 giorni per prendere visione degli atti con i suoi legali. Ma nel frattempo all'interno della Procura Generale milanese i togati potrebbero iniziare a muoversi verso una revisione della condanna di Alberto Stasi, l'allora fidanzato della vittima condannato nel 2015 a 16 anni di carcere. Un nodo da sciogliere il più in fretta possibile per evitare non poche problematiche, tra cui l'impossibile convivenza tra due sentenze di condanna incompatibili. Il numero uno di Ryanair, Michael O'Leary, ha chiesto di non vendere più alcolici al mattino negli aeroporti, qualcosa avevamo accennato anche in precedenza parlando di un volo tra Berlino e Alicante. Il motivo? Beh, perché la sua compagnia low cost sarebbe costretta a dirottare quasi un aereo al giorno a causa del comportamento molesto di alcuni passeggeri ubriachi. Non capisco assolutamente perché la gente venga servita nei bar degli aeroporti alle 5 o alle 6 del mattino. Che bisogno ha di bere una birra a quell'ora, ha dichiarato l'amministratore delegato. Ryanair aveva già annunciato lo scorso giugno l'introduzione di una multa di 500 euro a carico di quei passeggeri definiti indisciplinati, il cui comportamento insomma determina lo sbarco dall'aereo, a fronte delle tante zuffe che sono scoppiate ad alta quota per colpa anche e soprattutto di chi alza il gomito prima di partire. O'Leary già in passato aveva denunciato problemi analoghi legati al consumo di droghe e alcol. Nel 2024 aveva definito i voli tra il Regno Unito e alcune destinazioni turistiche come Ibiza, nota per la vita notturna, i peggiori sotto questo profilo. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: ricordi? Sotto il sole di Riccione. Il pezzo si chiamava Riccione del 2017 e loro sono i The Journalists. Attenzione, abbiamo una versione bucolica quest'oggi perché ha bisogno di cose bucoliche oggi.
1: Sì, sì, Pasta ha bisogno di cose bucoliche, ma noi abbiamo realizzato, mi permetto di dire, io ho fatto realizzare a degli amici una nuova sigla.
2: Sì.
1: Nuovo mariachi.
0: Per i domandoni.
2: Nuovi mariachi.
1: C'è anche un DJ che ha fatto il remix che si chiama Rob Sincer.
2: Ma chi è Rob Sincer?
1: È uno bravo, capace, poi soprattutto ha questa spontaneità, la sincerità. Poi loro sono un trio Martacci loro, che sono Pedro, Nico e Paco. Paco è l'unico che lo riconosci quando si mette in piedi.
2: Beh, immagino, se ho visto il nome.
1: Quindi questo
2: Nico, che è il fumatore di turno del chi? Nico, nicotina lì.
1: Vabbè,
2: ascoltiamo.
1: Vabbè.
2: Ma chi sono? Ma che roba è sta cosa?
1: Cioè,
2: sono quei tre sbandrappati di Rozzano, Piazza Foglia, dai.
1: Piazza Foglia, Rozzano.
2: Ma dai, ma per favore.
1: Niente,
2: sono quelli che arrivano
1: piace,
2: quando c'è il mercato, dai.
1: Non vi piace?
2: Ma no.
0: Io voto sì, secondo me hanno l'X Factor, soprattutto Paco.
1: Sì,
2: ma cosa stai
1: dicendo? Adesso si alza, aspetta che si alza.
2: Porca miseria. Fallo risedere, per favore.
0: No, mi piace. Dalle il domandones. Allora, Padre Romano stamattina aveva voglia di qualcosa di bucolico. Non chiedetemi che cosa significhi questo, tutto ciò. Però
2: soprattutto mi sono svegliato col pollice verde. Perché
1: nel naso.
2: No, ma smettila. Mi sto organizzando per riarredare da un punto di vista del verde il balcone. Io non ho un giardino, quindi non ho un orticello. Quindi volevo piantare qualcosa all'interno dei miei vasi.
0: Potrebbero
2: essere delle spezie, degli odori, sì, piantine di pomodoro classici, cuore di bue, i San Marzano.
1: Sul balcone due San Marzano, due cuori di bue.
2: Però il mio balcone è molto ampio, è un balconaccio.
1: Le zucche?
2: No, non esageriamo. Però insomma mi sono svegliato con questa idea di volere.
0: Le palme?
2: No, le palme no.
1: Banane?
2: No, smettiamola su. No, vi stavo chiedendo appunto se avete piantato qualcosa in giardino.
0: Certo, giustamente lui deve rifarsi il terrazzo e deve rompere i maroni a noi e vuole i consigli gratis.
1: Sì, certo.
0: Perché dice sicuramente ci saranno i giardinieri tra i nostri ascoltatori.
2: C'è anche chi si organizza, ad esempio lui deve tagliare l'erba nel praticello di casa e poi magari pianti qualcosa, giusto?
1: Sì, ma lo farò con dei vasi in modo tale da poter riorganizzare eventualmente, perché quando pianti nel terreno è fatta. Mentre se tu pianti nei vasi, anche se sono in giardino, li puoi spostare.
2: Certo, è vero, è un'idea anche quella.
0: È tutto molto bello. Io non ho il pollice verde. Muoiono se solo le guardo. Ho solo piante finte in casa, quindi vabbè, fate
2: qualche
0: voi.
2: Qualche pianta grassa che non ha fatto la dieta,
1: ha perso 3 kg.
2: Ma no, dai.
0: Anche quella pianta grassa sono io. Allora 3 9 3 4 4 4 0 4 4 4. Io ricorderò il numero di telefono, però anch'io ho la mia utilità.
1: Brava.

0: this all night.
1: Per me questa canzone si chiama Puffafì e non voglio sentire Ba. Il pezzo di Miles Smith, Puffafì, su Radio Number One.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier no frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Stamattina le grandi canzoni di Radio Number One, addirittura Born in the USA di Bruce Springsteen, niente proprio di meno che 1984, questa bella canzone che insomma per una curiosità divertente, diciamo, e che molte persone, inclusi politici, quindi campagne elettorali negli anni 90, usarono questa canzone come simbolo patriottico, senza accorgersi che in realtà il messaggio era assolutamente l'opposto, nel senso che racconta la storia di Amara, di un veterano del Vietnam che è stato praticamente abbandonato al ritorno negli Stati Uniti, quindi è proprio, cioè, nel senso di patriottico non c'è assolutamente niente. Strano, perché pure l'inglese lo parlano e lo dovrebbero capire, diciamo, cosa dice la canzone, invece no. Va bene, erano le grandi canzoni di Radio Number One. Torniamo, no?
1: No, Li Mariachi, quelli di Rozzano, Piazza Foglia, no, ma dai.
2: Poi, guarda che Rob Sincero è bravo.
1: Sì,
2: è
1: bravissimo. Ma io ho paura di Paco. Stavamo parlando di pollice verde. Allora, come state riorganizzando o organizzando, insomma, in vista della bella stagione, i vostri giardini, i vostri orti, i vostri balconi, proprio da un punto di vista legato al verde, ma non soltanto, perché io ad esempio voglio coltivare i pomodorini, i datterini, i cuor di bue però, nel mio balcone di casa.
0: Infatti lo scopo è proprio questo: farvi parlare, voi che di piante ne sapete più di lui, e farsi dare dei consigli.
1: Oh, dai, datemi dei consigli.
0: Esatto.
1: Dai.
0: Gli è riuscita la bella manovrina, gli è riuscita assolutamente. È arrivata una spatafiata di un minuto e mezzo su tutte le piante che devi piantare.
3: Okay. Allora, San Marzano,
0: non ce la faccio io.
3: Due dentro in vaso, no. Non so che cosa ti può venire fuori.
1: Grazie.
3: Se vai a prendere ciliegini, datterini, piccadilli, queste piante relativamente piccole, te ne fanno tanti e buoni.
0: Ecco, capito?
3: Tra l'altro la varietà dolce è molto, molto delicata.
0: Ecco.
3: Poi assieme ci pianti due o tre piantine di basilico.
0: Sì. Ecco.
3: Non il vaso,
0: no,
3: il vaso devi prendere, devi rompere tutte le varie piantine, ogni singolo stero una piantina, le ritieni cotate.
1: Ok.
3: E poi qualunque cosa tu metti giù, metti almeno uno o due vasi di nasturzi.
0: Hai capito?
3: Sono bellissimi. E li puoi pure mangiare.
1: No, io non lo capisco. Cos'è l'ultima parte?
0: Non lo so.
2: Ci sono dei fiori arancioni che tengono lontani i parassiti.
1: Ah, ok.
2: Di separare il basilico, giusto? Poi, certo, naturalmente devi mettere l'aglio e poi gli spaghetti. Quando crescono, fai una pasta.
1: Fai tutto un miscuglio. È interessante anche la piantina che tiene lontano i parassiti.
0: Ma molto.
1: Perché ho avuto sempre questi problemi.
0: Guarda,
1: mi mangia tutte le foglioline. Sì.
0: Porca miseria, io mi vorrei buttare dal balcone, che abito al primo piano, ragazze. Cioè, nel senso, non ho mai una gioia neanche in quello, veramente. Vabbè, no, continuiamo così.
2: Vabbè.
0: C'è un disco?

0: One Republic, Step and Stay, Radio Number One, la combriccola tra poco.
1: La combriccola di Radio Number One. La combriccola, quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: con Briccola, sono le 9:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buongiorno da Daniele Baldi. Si attendevano progressi sul fronte negoziale, invece tra Stati Uniti e Iran si riaccendono le ostilità nello stretto di Hormuz. L'esercito statunitense ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane in risposta a un attacco condotto contro 3 proprie navi militari che passavano nello stretto. Trump avverte: solo un piccolo colpo, ma in futuro li colpiremo con molta più forza se non firmeranno l'accordo, e in fretta. Teheran invece accusa: gli Stati Uniti hanno violato la tregua attaccando le nostre navi, noi abbiamo risposto. Fonti di stampa iraniane riportano di forti boati uditi nella parte occidentale di Teheran. In precedenza esplosioni erano state segnalate ad Abu Dhabi. Gli Emirati Arabi Uniti annunciano che le proprie difese aeree sono impegnate a contrastare attacchi missilistici e droni provenienti dall'Iran. Nuovo ultimatum di Trump poi all'Unione Europea. Bruxelles dia piena attuazione entro il 4 luglio all'accordo commerciale raggiunto in Scozia lo scorso anno, oppure i dazi sulle merci europee saliranno a livelli molto più alti. Pochi giorni fa il presidente americano aveva annunciato dazi al 25% sui veicoli europei a partire già dal 1 maggio. Il post del tycoon segue una telefonata con von der Leyen. Le parti mantengono il pieno impegno a garantire l'attuazione dell'accordo commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Il commento della presidente della commissione, che ha poi concordato con Trump sul fatto che l'Iran non debba avere armi nucleari. Ma sul fronte dazi, nuova tegola per Trump. La Corte di Commercio americana ha dichiarato illegali i dazi imposti lo scorso febbraio perché non giustificati dalla legge a cui Trump ha fatto ricorso. Il presidente americano li aveva imposti in sostituzione di quelli dichiarati illegali dalla Corte Suprema. Ed è tutto, a più tardi.
1: In natura, la meraviglia dei giardini botanici di Villa Taranto.
4: A Verbania, sul Lago Maggiore, si trovano i giardini di Villa Taranto. 16 ettari mantenuti da 11 giardinieri che ogni giorno si prendono cura della ricca collezione botanica e delle fioriture annuali. Primavera, estate, autunno e inverno. Il giardino viene mantenuto tutto l'anno. Dietro le quinte vi è dedizione, passione e duro lavoro per mantenere l'eredità lasciata da Captain McEachern, il fondatore dei giardini e grande conoscitore botanico. Molteplici sono le specie presenti nel giardino, fra le più importanti e numerose, rododendri, magnolie, conifere, aceri e camelie. Due sono le serre, la tropicale, con all'interno la grande Victoria amazzonica, e la serra fredda, con all'esterno una collezione di piante grasse apprezzabili nei mesi estivi. Per tutti gli appassionati del verde e per chi vorrebbe imparare qualcosa di più, segnaliamo i Garden Talks, tenuti dalla vice curatrice botanica. Piccole lezioni botaniche di 30 minuti tenute con cadenza bimensile. Il 15 e 16 maggio si parlerà di cacciatori di piante. Su prenotazione è anche possibile visitare il giardino a porte chiuse all'ora del tramonto, accompagnati dal curatore botanico. Un'occasione unica per scoprire gli angoli più nascosti del giardino e alcune curiosità botaniche. Ai giardini botanici di Villa Taranto, il benessere inizia dalla natura e scoprirlo è un'esperienza unica.
1: In natura, la meraviglia dei giardini botanici di Villa Taranto. Scopri di più su villataranto.it e sui canali social.

0: domenica.
1: Buona domenica, il nuovo di Saif su Radio Number One. Patrizio,
2: sono
1: sei pronto?
2: Sì, pronto. Vai, vai, vai.
3: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.
2: Siamo carichi con le due notizie bufale e la notizia vera, l'edicola di Pat del venerdì. Allora, ricordo il numero che dovrete poi digitare per dare la risposta corretta, il 393-444-0444 al termine della lettura di tutte e tre. Il più veloce che indicherà la notizia vera avrà in regalo due biglietti per la visita del complesso monumentale del Duomo di Milano, un'esperienza da vivere, bellissima, chi l'ha fatta insomma è stato molto molto contento. Ci sarà la salita alle terrazze in ascensore, la visita del Duomo, del museo del Duomo, l'area archeologica, lo scurolo di San Carlo, in pratica la cripta di San Carlo, tante cose belle da vedere, e noi vi diamo appunto in regalo questi due biglietti, ma dovete indicare la notizia vera. E allora parto io con ovviamente l'unica notizia che merita di essere ascoltata. Incontro in Vaticano, Rubio dona un flauto al Papa che ricambia con un'immagine di San Francesco. Ieri nella Santa Sede, al termine della visita del segretario di Stato americano, appunto Marco Rubio, c'è stato il tradizionale scambio di regali. Allora, Marco Rubio ha donato al pontefice un flauto in legno di sequoia, mentre Leone XIV ha ricambiato con un'immagine sacra di San Francesco. Questa è la notizia vera, ragazzacci.
1: Assolutamente no, quella vera è questa qua, Pamela Collection, la nuova linea di moda di Pamela Anderson, l'attrice di Baywatch. Entrata nell'immaginario collettivo come sex symbol grazie al ruolo di bagnina nella serie televisiva degli anni 90 Baywatch, la Pamelona ha inaugurato a Los Angeles una nuova casa di moda. La Pamela Collection, appunto, si dedica interamente alla creazione di capi d'abbigliamento e di intimo femminili, ma oltre ai vari accessori.
2: Voglio comprare anch'io online.
4: Niente Baywatch. Il portiere dei record gioca in Spagna tra i pali a 70 anni nel campionato de Quinta División. Il portiere Ángel Mateos González è diventato il più anziano calciatore a giocare una partita in un campionato ufficiale del paese iberico. Domenica scorsa, all'età di 70 años, ha difeso i pali del Colunga, club asturiano di Quinta Divisione. González è sceso in campo da titolare e ha disputato i primi 20 minuti uscendo tra gli applausi dei tifosi.
2: Ci mancava pure il portiere settantenne.
4: Non è quella.
2: Qual è la notizia vera? Allora, la notizia di Pat: incontro in Vaticano, Rubia dona un flauto al Papa che ricambia con un'immagine di San Francesco. Quella di Manuela, Pamela Collection, oppure quella di Sergio, questo portiere settantenne? 393-444-0444. Via!
3: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.

0: ci riempie la cabeza di bei pensieri, a me perlomeno. Era Push su Radio Number One.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.
2: Rieccoci, a chi assegneremo questi due biglietti per la visita completa del Duomo di Milano? Tra poco lo sapremo, ricordo comunque le notizie. Qual è quella vera tra incontro in Vaticano, Rubio dona un flauto al Papa che ricambia con un'immagine di San Francesco, la notizia di Pat, Pamela Collection, la nuova linea di moda di Pamela Anderson, l'attrice di Baywatch, la notizia di Emanuela. E poi c'è la notizia del Sergione, il portiere dei record, gioca in Spagna tra i pali a 70 anni nel campionato di quinta divisione. Allora il
0: mi
2: più
0: freghi sempre
2: perché hai sbagliato?
0: Sempre sbaglio.
2: Allora sentiamo se, e dovrebbe essere così, se ha invece azzeccato la notizia esatta, la notizia vera. Luca,
3: ciao.
2: Buongiorno
3: Luca.
2: Ciao
3: a tutti ragazzi.
2: Ciao Luca, da dove ci stai ascoltando?
3: Allora, dalla provincia di Brescia.
2: Allora, innanzitutto, qual è delle tre la notizia vera?
3: Allora, secondo me quella del portiere.
2: Esatto, bravo,
4: sei bravo. Tu sei bravo.
0: Era l'unica che davo per scontato che era falsa, che fosse falsa.
2: Ángel Mateos González, questo portiere
0: Ángel,
2: di 70.
0: Si chiama Ángel,
3: Ángel.
0: Con la Jota.
2: Con la Jota.
0: La G si pronuncia J.
4: È della Spagna de Jota.
2: Comunque ragazzi, de Jota. Allora, 70 anni, ha giocato in quinta divisione, insomma, è come la nostra Serie D, ok? Giusto? No, neanche, sì. Eccellenza, perché non c'è più la C2 e adesso c'è la C unificata. Complimenti Luca, allora ti regaliamo questi due biglietti per visitare il Duomo di Milano, un'esperienza molto bella, tra l'altro salti la fila delle terrazze, poi visiti il Museo del Duomo, l'area archeologica, la cripta di San Carlo, tante cose, ti fai una bella gita a Milano e via, alla grande. Ciao Luca, un abbraccio.
3: Ciao, grazie ragazzi.
0: Ciao.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.

0: Io c'è ma questa canzone, storie brevi, l'estate del 2024, Tananai.
1: Lui è Tananai,
2: quei tempi di Abissale,
1: quando che portava giù il cane Abissale. È proprio diventato sempre che è più bravo lui.
0: È sempre più bravo e anche simpatico,
1: molto,
0: sai, Tananai.
1: Molto,
0: sì. Con Analyze su Radio Number One alle 9:20 abbiamo altro da giù. Patrizio!
2: Sono qua. Hai perché
0: altro
2: mi fai
0: da
2: parlare
0: aggiungere?
2: Così?
0: Non lo so.
2: No, beh, aggiungiamo. No, cosa dobbiamo aggiungere?
0: Se non ha qualcosa da aggiungere.
2: No, beh, stavamo parlando di alpini,
1: puoi
2: se volete
1: zitto?
2: Ancora. Vabbè, no. Mi taccio, ma perché mi trattate male?
0: C'è il meteo.
2: Ok, va bene.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
5: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale. Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano, ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
3: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Ci siamo?
2: Yeah.
1: Ah, ok, allora ci siamo. Meteo Pat con le meteopattine, con la Manu Doriani, che è la capa delle cappe delle meteopattine canarie. Mannaggia ste frustate. Allora, ragazzi, puoi andare ancora a aprire. Perché suonano sempre a quest'ora quando c'è il meteo?
2: Cosa significa?
1: Non lo so, qualcuno che vuole rompere le scatole. Allora, si annuncia un weekend al nord con tempo buono o comunque discreto oggi e domani. Ma sì, si può stare anche in mezzo al traffico, in mezzo ai maniche, che ci frega. Attenzione però, instabile domenica, quando torneranno, sì, in modo abbastanza diffuso, le piogge e forse anche qualche temporale. Allora, andiamo con ordine. Oggi su gran parte del nord, presenza di sole, in alcuni casi parzialmente offuscato da velature e stratificazioni. Addensamenti più compatti al pomeriggio in Emilia-Romagna, ma anche sulle Alpi occidentali, senza fenomeni. Temperature massime tra 20 e 25 gradi, direi che si sta bene. Domani in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso, un bel sabato, salvo un po' di variabilità diurna in prossimità delle Alpi. La sera, attenzione, qualche pioggia torna sulle Alpi occidentali, temperature massime in lieve rialzo tra 21 e 26 gradi. Ecco, è la domenica, insomma, che mi butta male per il tempo. Piogge e rovesci sparsi sin dal mattino al nord-ovest, in estensione in giornata a Lombardia, Emilia-Romagna e Triveneto, anche con qualche temporale. Temperature massime che scenderanno ovviamente, vista la copertura del cielo e il ritorno delle piogge, tra 18 e 22 gradi. Io direi che è tutto al momento, ragazzacci.

0: Cameron con Hug Yourself, come ci divertiamo a prendere in giro Patrizia stamattina, non lo so perché va così, però va bene. È il, sono le 9:30, il momento del focus. Patrizia,
1: direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Dai, torniamo seri, ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Pompei e Napoli blindate per la visita pastorale che si concentrerà in 10 ore di Papa Leone XIV. Da giorni fervono i preparativi, si organizzano le misure di sicurezza mentre sta crescendo l'attesa tra i fedeli. A Napoli per la giornata di oggi è stata disposta la chiusura anche delle scuole di ogni ordine e grado. Sul lungomare partenopeo si sono svolte per diverse ore anche le prove per l'atterraggio e la partenza dell'elicottero sul quale sta per arrivare il Santo Padre, mentre da giovedì è in città la Papa Mobile che Prevost utilizzerà per attraversare alcune strade della città. Attesa la presenza in piazza Plebiscito di 30.000 fedeli, lì in piazza Plebiscito ci sarà il momento, come dire, culminante di questa visita pastorale. Questa mattina il primo atto sarà comunque una santa messa alle 10 a Pompei, poi la supplica alla Madonna a mezzogiorno, entrambe appunto presiedute dal Santo Padre. E adesso vi faccio schiattare d'invidia, perché voglio parlare di un appartamento, un mega appartamento di lusso che si trova a New York. Una terrazza privata affacciata su Central Park, una scala scenografica, finiture di lusso, ma anche un prezzo da capogiro. Stiamo parlando dell'attico che appartiene a Sting ed è tornato sul mercato immobiliare di New York, pari a 45 milioni di dollari di valore. L'appartamento si trova all'interno di un celebre complesso residenziale, si chiama il Central Park West, uno degli indirizzi più esclusivi di Manhattan, distribuito tra il 16° e il 17° piano. È un duplex, si estende per circa 500 metri quadrati, comprende 4 camere da letto, 4 bagni principali e 2 di servizio. A colpire soprattutto questa vista privilegiata sul polmone verde di Manhattan. Il grande soggiorno si apre infatti su una terrazza privata di circa 37 metri quadrati, grande praticamente come casa mia solo la terrazza, e mentre, e poi vabbè, la vista non è proprio quella, mentre un elegante camino bifacciale separa le aree living. Completano il piano una biblioteca e una sala da pranzo formale, pensate, per ricevere insomma ospiti in perfetto stile newyorkese. La zona notte occupa il livello superiore dell'attico, qui si trova la suite padronale con doppia cabina armadio, bagni in stile spa, sauna privata. Insomma, l'invidia è una brutta roba, però in questo caso arriva spontanea. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: L'amore neanche poi così segreto di Sergio Sironi. Mai lei sa, Cyrus.
1: Lo sa anche lei.
0: Lo sai, immagino, sì, sì. Ma non gli hai mai scritto qualcosa?
1: Sì,
0: tipo
1: sì,
0: in direct
1: sì,
0: da qualche parte.
1: Lei mi ha bloccato su tutto.
0: Se chiama Midnight Sky, la canzone che avevo appena ascoltato. Allora, un nostro ascoltatore, e non ho capito se è lui in prima persona che ha prodotto questo pezzo, oppure se, non lo so, è un amico suo, una canzone che gli piace, non lo so. Comunque, in ogni caso, un nostro ascoltatore ha mandato un messaggio segnalandoci questa canzone. Quindi non solo il Bondecchi scopre talenti.
1: Giusto,
0: qui,
1: giusto.
0: Anche i nostri ascoltatori, devo dire che hanno un orecchio attento per le hit del futuro. Allora, il pezzo è firmato da questo DJ che si chiama DJ Spine. Okay. E si chiama La Mia Patong. E ha messo alla nostra attenzione questa canzone. Noi l'abbiamo sentita e siccome siamo una famiglia e vogliamo sostenere i nostri ascoltatori, la vogliamo sentire insieme. Okay. La passiamo un attimo.
2: Vai.
0: È veramente molto molto carina.
3: Che nome ha questo piatto?
4: La Mia Patong.
3: È come la tua Patong. Colorata.

0: bella, no?
1: Sì, sì, molto, molto, molto.
2: Mi sto già muovendo, guarda, guarda come mi sto muovendo.
0: Mamma, quando è partito, quando è partita la cassa, mi è venuta la pelle d'oca.
3: È
0: proprio
3: come la tua patonga.
0: È come la tua patonga.
2: È come la tua patonga.
0: Proprio come me. Vabbè, direi che può bastare, no?
3: Sì, oh, vogliamo, sì, sì, se vogliamo andare in onda anche una... lunedì, direi che può bastare.
0: Vabbè, la DJ Spine.
2: Tanto per rimanere in tema. Sesso e samba.
0: Oh. Se,

0: e samba, sesso e patong. Tony F.
1: Sesso e patong, sesso e patonga.
0: Potrebbe essere un'ispirazione per una prossima hit, Tony S. Sì. Allora, niente, con Gaia su Radio Number One alle 9.40, tra poco una grande canzone.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tuo a soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: ci sono le grandi canzoni di Radio Number One. C'è una grande canzone di Sheryl Crow del 1996 che si chiama If It Makes You Happy. Se volete, avrei un pippone su Sheryl Crow. Così.
1: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Yeah! Qua i pipponi non mancano mai, ragazzi. O è uno, è l'altro, è l'altro. Siamo in tre, quindi prima o poi arriva. Allora, Sheryl Crow, prima di diventare famosa, faceva la corista per gli spot pubblicitari. Prima, e negli anni 80 cantò il celebre jingle americano di McDonald's. E lei stessa ha raccontato che quello spot le pagò così tanto da permetterle di comprarsi la sua prima casa a Los Angeles. Hai capito? E subito dopo, grazie a questa popolarità, diciamo, ottenuta come voce degli spot pubblicitari, venne scelta per, come corista per il Bad World Tour di Michael Jackson. Hai capito.
2: Queste sono le cose che farà la differenza, hai capito?
0: Allora, abbiamo gli ultimi minuti da trascorrere insieme. Stavo cercando disperatamente, ma non la trovo più, visto che abbiamo parlato di alpini, una cosa che mi ha intenerito molto e anche inorgoglito, perché un nostro ascoltatore ha mandato una foto del papà,
2: sì,
0: una vecchia foto del 1948-49,
2: dicevo.
0: Bravo, esatto. Dove c'era la foto del papà in divisa da alpino. Ed era un'immagine molto. Non la trovo più. E quindi niente, volevo ringraziarlo perché è bello quando condividete con noi dei ricordi, appunto, di famiglia. Sono cose preziose, anche private, no? E quindi grazie. Bello.
3: Sì, poi è una tradizione familiare quella degli alpini, che si tramanda. Si tramanda di padre in figlio. Abbiamo detto che adesso, siccome sono un po' in via di estinzione, perché non c'è più il servizio di leva, quindi il servizio militare che ti porta a mettere la penna nera per questioni di, appunto, di servizio di leva, adesso i figli vengono introdotti assolutamente nell'organizzazione di queste adunate, e quindi anche i figli portano avanti quello che facevano i papà, i nonni, i bisnonni, e andare indietro col tempo.
2: Ma la penna dell'alpino di che animale è?
3: La penna dell'alpino, adesso mi fai una domanda, vado a cercare, va bene.
2: Perché le piume del bersagliere sono un gallo cedrone.
0: Va bene, ti diamo tempo, Olivia Dean, guarda, ti diamo tempo 3 minuti per trovarla.

0: di Olivia Dean su Radio Number One. Ma che ridere, che ridere. Allora, dovete sapere che avere Pat Romano nel team è un po' come avere Chat GPT, no? Cioè, nel senso, lui sa tutto, è come avere una piccola Treccani che parla, balla e sì, mangia sì, il cioccolato. E
1: cani sono chihuahua.
0: E però la cosa che ci diverte tantissimo fare a Sergio e a me è fargli delle domande difficilissime.
2: No, è stato un carognone, Sergio, perché poco prima del disco mi mette questa domandina: di che uccello è la penna dell'alpino? Io lì subito a digitare, poi parte il disco e rimango lì come un beota. Allora, ragazzi, allora, vi dico che ci sono diverse piume. Per quanto riguarda la penna della truppa, dei sottufficiali dell'alpino, intendo, di colore nero, deriva dal corvo, quindi okay, una penna di corvo. Generalmente corvo imperiale, c'è pure la razza. Poi, ufficiali da sottotenente a capitano, la penna di colore marrone deriva dall'aquila. Ufficiali superiori e generali, la penna, non ve lo dico, lo lascio lì.
0: No, lì. Ma che complicazione.
2: Dovete indovinarla, dai, da qui alla fine della trasmissione mancano pochi minuti.
0: Allora, ufficiali non è aquila, non è corvo.
2: Non è gacco, è un colore chiaro, non è un whisky, è gusto
1: un
2: pulito.
1: Whisky,
2: non
1: è un gabbiano. 5 anni.
2: Non lo so, dovete dire. Dovete bene, dire.
0: Adesso per andiamo a cercare.
1: È una penna di mulo.
0: Non è un gabbiano, no.
2: Non è un gabbiano, no.
0: Vabbè, sicuramente tra i nostri ascoltatori qualcuno lo sa.
3: È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere

0: parte della nostra classifica ufficiale. Sta per avvicinarsi il sabato e domani dalle 18 alle 21 vi aspetto qui su Radio Number One con la Play One.
1: Certamente.
0: Certamente. L'ho salvata da chi la conduce?
1: Secondo me da Stefano Federici.
0: Ma lei è troppo
1: tutte,
0: preparata.
1: Ma fra poco invece c'è il terzo gioco di questo PN1 Plus, e cioè la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge.
2: Su Radio Number One c'è PN1 Plus.
3: PN1 Plus.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: sta per iniziare l'ultima ora del PN1 Plus. Dottoressa Persico, vi dica tutto.
1: Sono le 16:01.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Radio Number One Notizie.
4: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. Delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha chiuso la seconda inchiesta sull'omicidio avvenuto nel 2007 e indica Andrea Sempio come unico responsabile, sostenendo abbia ucciso Chiara Poggi

0: con odio e crudeltà, dopo che lei aveva rifiutato una sua avance. In un'altra intercettazione, il padre di Sempio, Giuseppe, avrebbe detto alla moglie Daniela Ferrari: lo scontrino di Vigevano lo hai fatto tu. La famiglia Poggi però insiste: Stasi è l'unico colpevole e non si riscrive così la storia, hanno fatto sapere tramite i legali. Incontri a Roma per il segretario degli Stati Uniti Marco Rubio con la premier Meloni e il ministro Tajani. Tra i temi al centro delle faccia a faccia, la situazione nello stretto di Hormuz, con la nuova escalation di ieri e la crisi in Libano. L'Italia ha ribadito la propria disponibilità a fornire un contributo con unità navali per lo sminamento del cruciale passaggio marittimo che è Hormuz, previa autorizzazione ovviamente del Parlamento. Calcio comincia questa sera con Torino-Sassuolo, la 36esima giornata di Serie A, fischio d'inizio alle 20.45. Domani Cagliari-Udinese, Lazio-Inter e Lecce-Juventus. Tennis e internazionali d'Italia di Roma, Arnaldi batte De Minaur in 3-7 e vola al terzo turno. Programma al momento sospeso per pioggia. Questa sera Darderi contro il tedesco Hanfmann e Musetti contro il francese Zeschi per Ricard. Domani debutto per Jannik Sinner contro Hofner. Nelle tabellone femminile, Basiletti contro Svitolina e Cocciaretto contro Navarro. Ed è tutto per le nostre notizie, grazie per l'ascolto.
1: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

0: Sono tornata, sono la Sfinge. E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare? Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
1: Noi con Abdullah alleato cercheremo di sconfiggere la Sfinge malefica sempre dal Cairo oggi pomeriggio.
2: E allora aspetta che deve arrivare il fax, eccolo qua.
1: Oh, è arrivato.
2: Eccolo qua che è arrivato. Allora, ci dicono che è una parola composta da sette lettere.
1: Sette lettere.
2: Di cui quattro consonanti e tre vocali.
1: Ok, arriva l'altro fax, faccia sentire. È arrivato dal Cairo. Okay. Primo indizio.
2: Scotta anche un po', faceva caldo là. Sì. Allora, primo indizio. Solitamente è un posto comodo.
1: Ah, quindi sappiamo da lei, dottoressa Persico, grazie ad Abdul che scrive dal Cairo, sì, che è un posto comodo solitamente.
2: Esatto.
1: Quindi, sette lettere la compongono, questa parola nascosta, quattro consonanti e tre vocali. Pensate a quello che potrebbe essere a questo punto un posto comodo.
2: Esatto, e fatecelo sapere.
1: Mamma mia, è preparatissima. 393
2: 444 0444.
1: C'è Purple Disco.

0: Disco Machine con la partecipazione di Magician, questa è All My Life, siete su Radio Number One, Michela Persico, Stefano Federici, La Sfinge, Abdullah,
1: il Bondo.
0: Oh ragazzi, il serpento no, basta. Stavamo parlando con Michela della parola nascosta nel sarcofago della Sfinge,
1: esatto.
0: Non nella cesta del serpento.
1: No, no, no, il serbondo lasciamolo lì. Allora, una parola con... Smettila. Allora, dai!
0: È una parola nascosta nel sarcofago, ha detto la nostra Cleopatra, composta da 7 lettere.
1: Allora, ok. 4 consonanti e 3 vocali.
0: Sì. Solitamente è un posto comodo, dicono dall'Egitto,
1: sì,
0: giusto?
1: Esatto, ed era il primo indizio.
0: Ma diciamo che 3 per il momento
1: l'hanno
0: già indovinato,
1: okay.
0: Questa cosa.
1: Sentiamo chi non è indovinato.
0: Bravissima, 3 punti per Michela.
2: Stefano, Orso da Legnano, ma è il posto che io più in assoluto adoro, essendo io orso, per forza di cose, è il Lettone. Dove ci dorme l'orsone? Ciao Stefanone!
0: C'è tutto un one!
1: Ed è amico del piccione!
3: Ciao! Per caso è il Lettino? Chiara, no. Roby da Brescia.
0: Non è il Lettino e non è nemmeno il Lettone,
1: no.
0: Però il ragionamento poteva esserci.
4: Può essere il Lettino, solitamente, perché se il Lettino ci vai a fare delle fisioterapie non è così comodo, perché mi insegna che dolore.
0: Cosa le ha premuto il nervo sciatico?
1: So. Comunque no, non è il Lettino, né il Lettone.
0: Non è il Lettone.
1: No.
0: Andiamo in montagna sugli sci.
5: Ciao, sono Andrea da Chiari e per me è il Lettino.
0: No, non è quello.
1: Non è.
6: Ma è il gabinetto per caso? Rosario da Piano Gentile.
0: No. Salutiamo tutti i ragazzi che in quelle parti, in quelle zone utilizzano il gabinetto.
7: Ah, questa. Lo so. Questi si chiama El Sanjit. Ciao,
1: vabbè. Allora, possiamo dare il secondo indizio.
0: Sì, lo dia.
1: Va bene. Fa parte della casa. Quindi, diciamo che non è il Lettino, non è il Lettone, non è il gabinetto.
0: Solitamente un uomo la sera, soprattutto quando arriva a casa, ha come punto di riferimento
1: che fanno?
0: Quando
1: vanno?
0: Si sdraia a guardare la TV lì, quindi

0: nuova dei Duran Duran, Free to Love, Free to Love, appena sentita qui su Radio Na, perché ha alzato la testa, brum brum, ho detto Free to Love.
1: Freedom. Allora Freedom,
0: ciao Independence,
1: è arrivato il nostro foglietto con i vari indizi per la parola nascosta.
0: Ricordiamo i primi due.
1: Il primo solitamente è un posto comodo. Secondo, fa parte della casa. Ricordiamo che è una parola composta da 7 lettere, di cui 4 consonanti e 3 vocali.
0: E allora sentiamo le vostre risposte.
2: Ciao ragazzuoli, ma potrebbe essere il dondolo? No. San Valentino da Piacenza.
0: No. Per me la parola è piscina. Da Verbania ci scrive Stefania, non è nemmeno la piscina.
1: No.
0: Sentiamo invece la signora Leonora.
3: Ciao, può essere il lettino, quello al mare, quello dove ci si sdraia per prendere il sole? Eleonora, ciao.
0: No, non è nemmeno il lettino. Non è nemmeno il lettino. Stanno partendo messaggi a caso.
1: Così.
0: Vogliamo dare un ulteriore aiutino?
1: Ok, ultimo, e con questo non potete sbagliare, amici. Terzo indizio: gli uomini spesso amano guardare la TV proprio lì. Mia mamma non può sbagliare a sto giro,
0: 393 444 0444. Perché tua mamma è affezionata a quella parte della casa.
1: Mio papà.
0: Il tuo papà, il capitano Perso.
1: Esattamente.

0: Germania, il produttore Kamrad con questa canzone, Ja Kartoffeln, intitolata Hug Yourself. Lei conosce tedesco?
1: No,
0: molto bene. Dice sempre What is this?
1: Allora, stavamo indovinando la nostra parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, abbiamo dato tutti e tre gli indizi. Vediamo se qualcuno ha indovinato.
0: Beh, tecnicamente hanno detto che è un posto comodo solitamente, sì. Fa parte della casa, gli uomini spesso amano guardare la TV proprio lì, addirittura dopo un solo indizio questa persona ha risposto in questo modo.
2: Angelo da Curio, il salotto.
1: Fenomeno, alle 16:10 ha indovinato.
0: Esatto,
1: Pazzesco.
0: Risentiamolo.
2: Angelo da Curio,
0: vai.
2: Il salotto.
1: Bravissimo.
0: Cuneo, ma alle 16:10 un'altra persona è stata altrettanto brava.
3: Buonasera a tutti, la parola della Sfinge potrebbe essere salotto. Ciao Diego da Crema.
1: Bravissimo.
0: Dopo Cuneo, un'altra
1: secondo
0: città
1: classificato
0: con la C, Crema.
4: La parola è salotto. Simone da Pietrera.
1: Bravo Simone, bravo, terzo Simone.
5: Salotto ragazzi, salotto
0: dalla Sicilia.
5: Ciao. Bravissimo. Da Maurizio.
1: Quarto.
0: Bravo Maurizio.
6: Ciao Monica da Mantova. Salotto.
1: Bravissima.
6: Gli uomini si sdraiano in salotto.
1: Quinta
6: a guardare la TV.
1: Bravo.
6: Ciao.
0: Bravissima.
7: Ciao, sono Maria da Roncaglia e per me è salotto.
1: Bravissima, sesta classificata.
0: Sono
1: brava.
0: Tutti bravi, ragazzi.
8: Ah, potrebbe essere il salotto.
1: Bravissimo, settimo e mancano tre per la nostra top.
9: Ciao,
1: 10.
9: Per me è divano, Lisa da Bergamo.
1: Mannaggia, quasi c'eri.
10: Per me è il divano. Ciao.
1: Mannaggia,
10: a tutti, ragazzi.
1: Per poco.
10: Casuali.
0: Non è il divano, ma in tanti hanno detto il divano, eh.
1: Ciao. Il divano nel salotto.
11: Per me è salotto.
1: Bravissima.
11: Teresa da Ro.
0: Stefania, salotto. Dai, l'ultimo. Franco.
12: Ciao ragazzi, forse è il divano?
1: No.
12: Franco da Varese.
1: Vai.
0: Tappeto, eccola cuscino,
1: lì.
0: Nicola
1: cuscino
0: da Mantova, no.
13: Potrebbe essere il salotto.
0: Oh, ce l'abbiamo.
13: Fernanda e Tommaso dicono che è il salotto.
1: Bravissimi. E allora abbiamo la nostra top 10 che si è conclusa con Albino.
0: Esatto, Albino, e tra pochissimo il traffico. Ve
1: eccolo.
0: Lo mando con il mio cuscino.
1: Sì.
14: Pomeriggio number one plus.
15: Ogni sera dalle 23 all'alba
16: immergetevi in Number One Nights,
15: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
16: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
15: Number One Nights, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: viabilità.
1: Alle 4:30 il classico appuntamento con il traffico. Partiamo dalla 1 Milano Bologna. È segnalato un incidente in direzione Bologna all'altezza dell'area di servizio Somaglia. Code anche sulla 14 Ancona Pescara. Siamo tra Pescara Nord e Atri Pineto per lavori. Infine sulla 4 Milano Brescia in direzione Torino, tra la tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni si registrano dei rallentamenti. Lavori in corso invece sulla 8 Milano Varese, con personale al lavoro in direzione Varese tra Gallarate Gattico e Cavaria. Stessa situazione sulla 10 Genova Ventimiglia tra Varazze e Arenzano in direzione Genova. Ci sono code segnalate anche sulla 7 Milano Genova tra Isola del Cantone e Busalla per lavori, mentre rallentamenti vengono segnalati sulla tangenziale ovest di Milano tra la 1 e lo svincolo settimo milanese. Code anche sulla 22 Brennero Modena tra Carpi e l'allacciamento A1 in direzione Modena. Rallentamenti anche sul ramo verde della tangenziale Bologna tra San Giovanni in Persiceto e la tangenziale. Segnalata invece pioggia sulla 9 Lainate Chiasso tra Como Grandate e Lago di Como. Per il momento è tutto, come sempre prudenza e buon viaggio con Radio Number One. Signore e signori, il PN1 Plus apre le porte agli ultimi 30 minuti per la gioia,
2: sì,
1: per la gioia di Michela che piange.
2: Scoperto che avremo anche un bel traffico, insomma, su queste strade e autostrade che ci faranno compagnia, e io ascolterò della bella musica sciazzammata quest'oggi.
1: Brava, tra le più forti Somber.

0: Che la nuova del giovanissimo Somber è intitolata Potential. 4:35 live in FM da Beap con Michele e Stefano, il pomeriggio number one plus.
1: Super super plus, ma le notizie insomma non cessano di esistere, cessano anche quelle esistere. Molto molto strampe, possiamo dirlo, perché cos'è successo a Treviso?
0: Treviso prova a pagare la multa per divieto di sosta offrendo alla vigile un tiramisù. Sembra la trama di una commedia, Michela, ma è un episodio realmente accaduto a Treviso.
1: È proprio così. Un automobilista, dopo essere stato fermato o sanzionato dalla polizia locale, ha cercato di ingraziarsi la gente offrendo il celebre dolce trevigiano, probabilmente sperando che insomma questa dolcezza del gesto potesse annullare il verbale. Ma il vigile, come previsto dal regolamento e dall'etica professionale, ha rifiutato l'offerta e ha proceduto con le normali operazioni previste dalla legge.
0: Quindi, e voi avete
1: il tiramisù non è servito.
0: Avete mai provato a raccontarla a un componente delle forze dell'ordine? La prego, non l'ho fatto apposta.
1: Io sì.
0: Lei è riuscita nell'intento di contenere il danno, ovvero il verbale, soprattutto la multa, cioè è riuscita a convincerlo della sua buona fede?
1: Una volta sì, gli ho fatto degli occhi dolci, languido, per favore. Anche perché effettivamente non me la meritavo la multa, veramente l'avevo lasciata in quattro frecce, ma un minuto il tempo di entrare o di uscire da un negozio, ma velocissima. Esco e mi sono trovata la multa, giustamente.
0: Ma era l'ausiliario del traffico oppure proprio il vigile urbano?
1: No, il vigile che metteva le multe, sì. Ovviamente ho sbagliato, non si deve fare.
0: Però
1: la multa me l'ha tolta.
0: Brava. E voi avete mai provato a convincere, diciamo, qualcuno delle forze dell'ordine a togliervela quella multa perché non era proprio così, eh?
1: Fatecelo sapere.
0: Eh sì, 393-444-0444. Ha presente l'ossessione di tutti quei maschi italiani nel vederlo uscire dal negozio con le quattro frecce? Tutti avrebbero voluto essere in quel vigile.
1: Dici?

0: Samurai J con la canzone, possiamo dire anche questa fa parte delle canzoni che sicuramente durante l'estate balleremo anche in spiaggia.
1: Sicuramente, questa è una certezza.
0: L'ossessione. Tantissimi dei nostri ascoltatori hanno cercato di farsela togliere con la multa, ma nessuno ci è riuscito. Quando uno la scrive,
1: è così. Era un uomo, se fosse stata una donna magari ne trovavamo due di multe. Ma tu invece nel tuo di caso?
0: Per il momento non ho al mio attivo tantissime multe, forse una o due per mancanza di monetina dopo un certo numero di
1: sei
0: minuti.
1: Uno ligio alle regole.
0: Sì, bravo. Abbastanza.
1: Bravo, quindi non ti è mai dovuto capitare insomma di fare qualche magheggio perché sei ligio al dovere.
0: Né con vigili né con vigilesse.
1: Sei bravissimo.
0: Grazie,
1: te l'ho detto che sei un uomo da sposare.
0: Lei continua
1: io continuo perché lo penso, ragazzi, casting sono sempre aperti.

0: canzone meravigliosa di Olivia Dean, So Shazza Easy.
1: Amata.
0: Sì, to Fall in Love, siete su Radio Number One. Ultimo quarto
1: no,
0: d'ora.
1: Non me lo devi dire, parlare. Federici, non dirmi.
0: Facciamo
1: questo.
0: Facciamo una cosa. Tra pochissimo, una grande canzone delle Spice. Su Radio Number One
2: c'è il PN1 Plus. Pomeriggio Number One Plus.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: canzone del 1996, quando la nostra dottoressa Persico.
1: Avevo 5 anni, sì, che carina.
0: E non sapeva chi fossero proprio benissimo le Spice Girls, ha imparato dopo a conoscerle.
1: Però mi sono subito piaciute, come ho iniziato a capire qualcosa, a capire, intendere di volere qualcosa, ho capito che in un domani ho detto chissà se sarò mai una Spice, e invece no.
0: E beh, sei comunque Michela Persico e hai il tuo seguito, milioni di followers.
1: Vabbè, ci accontentiamoci, ci difendiamo, ma adesso ho un Tommasino pazzesco che tra poco andrò a trovare.
0: Ah, ok, quindi dedichiamo a Tommasino e a tutti, sì, i bambini la canzone di Dito nella piaga.
1: Ok.
0: Che fastidio.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Taylor Swift con Elizabeth Taylor a chiudere il PN1 Plus, grazie alla meravigliosa Cleopatra d'Italia, Michela Persico.
1: Ma grazie a te, Stefano Federici, è sempre un piacere stare in tua compagnia, in vostra, che siete sempre super numerosi.
0: E il piacere è reciproco. Sul nostro sito internet radionumerone.it riascolta, se per caso vi siete persi qualcosa, sul profilo Instagram di Michela Persico il servizio video e foto dell'intimo.
1: Ah, però buona sapersi, quindi seguiteci anche lì.
0: Ma non il mio, il suo.
1: A venerdì prossimo, ciao.
2: Pomeriggio number one plus,
3: la musica che cerchi è qui.

0: Radio number one.
1: Number one nights, il suono della notte.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: Radio Number One, l'una e tre minuti. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Dal lunedì al venerdì in collegamento da Giza, Egitto, la nostra peggiore amica, la Sfinge, con l'Enigma.
2: Umano, il vero enigma sei tu.
1: Io?
2: Perché hanno scelto te alla conduzione del PN1?
1: Forse perché sono più umano e meno cattivo di te.
2: Cosa hai detto? Taci! Altrimenti...
1: Altrimenti cosa?
2: Ti maledico!
3: Pomeriggio Number One.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
3: Solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi